0: così tolto il mezzo mio assurdo per un indico e di mezzo di ciò che tu puttano.
1: Örök zöldek a Dankó Rádió.

faccio virago, full o harma treiaia, piroscia babano orzaia, full o cioco mreiaia, gallon montardi dei bossadot, miglia traccio colo covazzaia.